Ma fembe attacca in nianque. E pregomo, ovvio, a cugni in nianpio. A cugni in nianpio.